solo fa il niente, non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente, non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente, nessuno può